0: 6:56. 6:56.
1: Può essere. Come posso indovinare? Dove sarà?
2: Estás escuchando Joya 93.7.